0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Signore e signori, questa è New York. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il 2 settembre 1945, mentre New York festeggiava la resa del Giappone, il giovane sassofonista Jimmy Doyle adocchia una ragazza, Francine Evans, e dopo un assiduo corteggiamento riesce a conquistarla. Francine è un'ottima cantante, per cui sia lei che Jimmy trovano un impiego prima in un night, poi in un'orchestra. Quando il suo direttore si ritira, Jimmy, che intanto ha sposato Francine, ne prende il posto. Dopo la nascita del loro primo figlio, i due, invece di sentirsi più uniti, vedono aggravarsi i contrasti dovuti ai caratteri. Ed anche le loro carriere si separano. Francine è ormai una diva, non solo della canzone ma anche del cinema, mentre Jimmy ha un lungo periodo di oscurità. Rimasto solo, Jimmy si riprende e diventa un idolo del jazz. Dopo qualche tempo i due si rivedono, forse si

analizzano criticamente il mondo dello spettacolo. La colonna sonora ci accompagna tra i famosi motivi musicali dell'epoca in cui è ambientato, ma la canzone che è l'icona di questo film è l'intramontabile Team from New York, New York.

0: Siete su Radio Animati e questa è Chuck si canta, diventata famosa anche per la cover di Frank Sinatra registrata nel 1980. New York, New York è un classico nel repertorio di Liza Minnelli e di molti altri artisti americani. Possiamo dire che New York, New York è una sorta di commedia in musica, qualcosa di ben diverso cioè dal classico musical americano, in cui realismo e comicità, umorismo e ironia si trovano fusi quasi alla perfezione. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. Ci sentiamo presto!
1: Radio Animati, cover d'autore.

tutti. Questo è il segno di Zorro. Zorro! Di giorno sono il timido Don Diego. Di notte, con la maschera sul viso, divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Io sono Zorro.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico: anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.
1: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

In questo concerto di spine e di perle, tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

0: Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare. Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.
1: Dice

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il

0: mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di

0: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
1: Chiara, ciao a tutti,
2: ed Alessandro.
1: Allora, questo è difficile per me perché il libro da cui è tratto questo anime, allora, prima di tutto si chiama Paimon Pika Jamanta.
2: No, che... scusa, come si chiama?
1: Paimon Pika Jamanta.
2: L'hai servita su un piatto d'argento.
1: Perché in finlandese, io purtroppo non ho studiato il finlandese. Comunque è un libro del 38 della scrittrice Auni Nouliwara. Se ci sono degli amici finlandesi all'ascolto, mandino un messaggio vocale a Pellegrino con la pronuncia esatta, per favore. Ok? 49 episodi prodotto dalla Nippon Animation nel 1984, alla nostra età, ma tu pensa. Kati.
3: Davvero. La dolce,
1: perché non è come Annette, è cattiva, no, lei è dolce. Carina. La serie è stata trasmessa per la prima volta appunto nel gennaio 84 e in Italia è arrivato l'anno successivo nell'85. Io ho un'audiocassetta dove canto tipo a 2 anni la sigla di Kati, se un giorno me la ritrovo
2: la voglio sentire.
1: Me la faccio sentire. Ma di cosa narra questo anime?
0: Allora, narra la storia di una piccola bambina finlandese che a 6 anni, dopo la partenza della madre per la Germania,
1: vanno via tutte queste donne, ci facciamo delle domande via. O muoiono o scappano, ci facciamo delle domande,
2: però non so, probabilmente non stavano proprio benissimo, ecco.
0: Però non la lascia in un orfanotrofio, ma la lascia da vivere dai nonni in campagna insieme al bassotto Giona, il bassottino. E qui Kati farà da mandriana, insomma, accudirà le mucche, tutti gli animali della campagna, insieme all'amico Martin, che è più aristocratico, ecco, diciamo,
1: più alto locale,
0: più soldi, ecco.
2: E quindi va tutto bene, no?
1: Ma?
2: Dopo 3 anni
0: va tutto bene, poi scoppia la prima guerra mondiale.
1: Che stava andando tutto troppo bene.
0: Sì, la prima guerra mondiale. E la bambina viene trasferita in un'altra famiglia dalla signora Lotte, questa signora di origine
1: tutto in
0: svedese.
1: Campo con Lotte? No, non era lei.
2: Esatto, giocava a golf la signora.
1: La signora.
0: Dove qui continua a lavorare nella famiglia come mandriana, però cresce, gli viene, diciamo, affidato il bambino della signora, che lei non può comunque accudire, non può controllare.
1: Sì, ma qui non è ancora morto nessuno.
0: No, qui di tragedie effettivamente non ce ne sono.
2: Vabbè, c'è la prima guerra mondiale, cioè nello sfondo c'è una guerra mondiale, cioè non ti pare abbastanza?
1: Ma capi, non muore nessuno.
2: Vabbè, ho capito.
0: No, ecco, qui non muore nessuno, neanche Jonah, che arriverà fino alla fine.
1: Ma ti rendi conto? Tutti vivi fino alla fine della serie.
0: E addirittura
2: cioè non c'è un asinello che muore così,
0: no, addirittura andrà a studiare in Svezia.
2: L'asinello?
0: No. La piccola Kati andrà a studiare in Svezia per volontà della signora Lotte e qui poi diventerà, credo, una delle prime infermiere nella storia.
1: Ma tu
0: nella
1: pensa
0: storia.
1: Pensavo tipo una
0: no,
1: capra vallichera.
0: Lei era un'infermiera, insomma, da mandriana infermiera.
1: Vabbè, un ottimo curriculum comunque.
0: Comunque sì, una ragazzina molto vivace, molto allegra. Sì,
1: come
0: diciamo
1: Pollyanna?
0: Diciamo che qui c'è tanto aspetto.
2: No, non lo dovete nominare.
0: No, qui c'è tanti aspetti positivi in questo cartone animato.
1: Ok, sì. Ok, bello.
0: Rispetto alle tragedie a cui siamo abituati nelle
1: World Master Piece. Lo ricordo pochissimo.
0: Molto bello.
1: Mi ricordo
0: molto.
1: Proprio poco, mi ricordo la sigla, ma l'anime è pochissimo. Forse
0: molto
1: perché
0: bello.
1: Non muore nessuno, non ti rimane impresso.
0: C'è un grande cast di doppiatori in questo. Martin è doppiato da Paolo Sorrisi, la voce di Goku.
1: Bello, quindi, bel ricordo. Prego.
2: La sigla, ovviamente scritta da lei,
4: Alessandra Valeri Manera.
2: Musica di Detto Mariano, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e indovinate da chi è cantata?
4: È cantata da me, Cristina D'Avena.
2: Quindi ascoltiamoci subito Le avventure della dolce Kati.

un saluto agli ascoltatori di Radio Animati e un grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le

0: sono Lorella Cuccarini, un saluto affettuosissimo a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. A presto.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre.

0: saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ma anche ascoltatrici,
0: di Radio Animati, da Ribosio
1: e Peligna,
0: di Sketch and Breakfast. Ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.
3: Super Gol! Super Gol!
4: Super
5: Gulp!
6: Crash! Ugh! Vam!
7: Gulp!
6: Spam!
7: Bug!
6: Bang!
7: Gulp!
6: Sick!
7: Splash!
6: Gulp!
8: Fumetti in TV!
9: Fumetti in TV!
6: Squash!
10: Sob!
6: Puff!
7: Gulp!
10: Snap!

0: per una calda estate. Dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
2: Radio Animati.
1: Radio Animati.
3: Soltanto una donna per un uomo c'è. L'ama e la stringe sempre a

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di Twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Radio Animati, 1979.

0: Cirelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: Una settimana di fatica con un ritmo micidiale, ma oggi è finita. Mentre

arbitro, me che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Ho la mia palla lanciata un po' più in su, ando proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: vabbè la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen! Che svento là di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belen.

Le 8 in punto, inizia una nuova puntata di Select Estate, la seconda. Ci siamo sentiti domenica mattina proprio per il primo appuntamento dedicato proprio a queste nuove puntate di Select Estate. Come state? Spero bene. Pronti per richiedere la vostra sigla al 342-523-9246 ed è un piacere sentire Select anche in varie fasce orarie della nostra programmazione, perché Select Estate ha questa grande capacità. E allora seguite sempre il nostro sito www.radioanimati.it, in home page delle news a scorrere il nostro banner Select Estate, lì troverete il giorno e l'orario. Ancora più facile se ci seguirete da Telegram di Radio Animati, perché in quella modalità sarete avvisati su tutta quella che è la nostra programmazione, compreso ovviamente Select Estate. Detto questo, io direi di partire immediatamente. Vado a Sestri Levante perché Federica mi ha mandato delle foto meravigliose, una location, non è in vacanza, lavora, ma devo dire che hai trovato un posto incantevole, e poter lavorare in un posto incantevole non è da tutti. 1991, iniziamo con Cristina.

e 6 alle 9 in questo appuntamento dalle 8 fino alle 9.30 arriva Select Estate. Ben arrivati, ben svegliati, passata bene la notte, spero di sì, spero fresca e non troppo calda. Vado a salutare tutti i pendolari perché c'è Victor che sta prendendo il treno per andare al lavoro, e allora salutiamo tutti i pendolari che sono all'ascolto di Radio Animati. E proprio con questo viaggio che ci fanno fare i super robot, era il 2014, il viaggio per loro è infinito, io spero assolutamente che sia il più corto possibile per voi pendolari.

Ghiaccio infinito con i Super Robot in questa nuova puntata di Select Estate, seconda puntata di queste nuove puntate fino al 15 di agosto. Oggi è il 23 di giugno e dobbiamo fare tanti auguri di buon onomastico a Lanfranco, a coloro che portano questo nome. Tanti auguri. C'è anche Lanfranca? Sì, forse sì. Anche il nome femminile non è poi comunissimo, ma ci sta. E allora tanti auguri di buon onomastico. Se dovete festeggiare il vostro compleanno anniversario, noi ovviamente siamo qua in diretta fino alle 9.30 al 342-523-9246 o tasto verde dall'app di Radio Animati.

animate su Radio Animati insieme a Cristina alle 8:14. Voi che vi state preparando, voi che siete già sul posto di lavoro, insomma, voi che siete in vacanza, perché insomma, iniziano alla grande. Raccontateci anche con foto, filmati come fate di solito al nostro 3425239246. Andiamo a Bologna. Ciao, buongiorno Gabriella. Fa caldo, ma ci pensano gli Oliver Onions, perché dal 76 arriva lui.

sì, bisogna essere un po' dei grandi eroi per questo caldo davvero, davvero pesante. Salutiamo Bologna e Gabriella. Erano gli Oliver Onions con Orso Way dal 1976. Ci spostiamo direttamente a Cislon del Grappa in provincia di Vicenza. Salutiamo Giacomo e il prossimo pezzo è per i nuovi amici Stefano e Antonio, augurando loro buona giornata e buona estate con l'estate migliore che c'è e quella che si vive su Radio Animati, con un mondo di sigle TV e con questo pezzo del 2017 di Cristina D'Avena. Le 8 e 19 in diretta fino alle 9.30, Select Estate.

0: E diamo il benvenuto su Radio Animati anche a Stefano e Antonio da parte di Giacomo e Alex. Bene, bene, bene, vi vedo belli friccicorelli nonostante insomma questo caldo che sia già a quest'ora molto molto intenso. Bisogna bere, bere, bere, bere acqua, acqua, acqua, acqua, acqua e rinfrescarsi, frutta, verdura, insomma tutto quello che contiene ovviamente tanti liquidi che poi noi andiamo ad espellere in modo incredibile. E andiamo con il prossimo pezzo? Sì, all'alba sorgerò. E qui da Frozen, il regno di ghiaccio, visto che Alberto, Lele, Stefano e Gianni hanno bisogno un po' di refrigerio, noi vi mandiamo direttamente a Frozen.
1: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo brio.

0: destino appartiene a me.
1: Dentro un igloo. Eh sì, davvero. Grazie a tutti voi, ai vostri messaggi, ai vostri saluti. Con Select Estate 342-523-9246. Siamo in diretta fino alle 9.30. Tenete sempre sott'occhio il nostro sito. Dal banner centrale in home page scoprirete le prossime messe in onda e collegatevi direttamente. Seguiteci anche nel nostro canale Telegram. Saluti anche alla Spagna, Barcellona in particolare. Carmeta, buongiorno e grazie delle bellissime parole. I Los Lacas, 1998, Un medico in famiglia, nella versione spagnola. Alle 8:20.

No, stavo vedendo che ci sono 27 gradi a Barcellona adesso. Veniamo da te, veniamo tutti da te, perché qui, almeno da queste parti, sono sicuramente più alti i termometri. Ah, io ce n'ho uno qua proprio davanti allo studio, sempre do un occhio e so, sarebbe meglio non guardarlo e far finta di niente. Vado in provincia di Verona. Ciao Roberto, grazie di seguirci anche lui dal nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato in tempo reale sulla nostra programmazione. E anche con Select arrivano i Pooh dal 1981, sigla di Disco Ring di quell'anno, ovviamente con Buona Fortuna. E questo è un augurio che non può passare mai, vero? La prima mezz'ora scattata alle 8.31 in diretta su Radio Animati, c'è Select e abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Fate la vostra richiesta.

Ora tanti speciali di Disco Ring, sì, una trasmissione storica bellissima della Rai con personaggi internazionali e italiani. I Pooh firmavano la sigla di Disco Ring del 1981 con Buona Fortuna. Pa-pam! Andiamo a Chivasso perché c'è Gigi che mi manda delle foto e anche un bellissimo video di Sharm el Sheikh, dove è stato per 2 settimane, capito, 2 settimane, perché l'anno scorso ha saltato, ha dovuto recuperare e hai fatto benissimo. Sembra di stare veramente in un poster, no? Questi luoghi, questi paesaggi che dici ma non esistono, invece esistono, e come. Bravo Gigi, complimenti. E andiamo ad accontentarti con Boys and Girls, Sweet Boys Band.

0: salutiamo Gigi, buon rientro, insomma, due settimane, dicono che due settimane, ecco, in due settimane uno si accorge di essere in vacanza, una settimana, ecco, figuriamoci 3-4 giorni, proprio come se fosse un sogno, un sogno. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, siete nell'appuntamento, il secondo appuntamento di Select Estate. Adesso andiamo a Biella con Katia Svizzero e una ape Maya pronta per Dalila.
1: Si sveglia.

Ad Angela, buongiorno, salutiamo anche gli amici di Perugia. Era Katia Svizzero con la Pemaia. Salutiamo Dalila da Biella. Ma dal prossimo messaggio cosa facciamo? Ci ascoltiamo un'altra sigla richiesta da voi. Non ci fermiamo, e no, abbiamo iniziato alle 8, termineremo alle 9:30 con la vostra playlist fatta con le vostre sigle, quella che vi può piacere, di un cartone, di un telefilm, di una trasmissione televisiva o colonna sonora. Andiamo a Adria, dove c'è Massimiliano già in postazione lavorativa, e lui da Balliamo e Cantiamo con Licia del 1988 ci vuole far sentire il prossimo pezzo, Pensare e Sentire con Te. Ma non è da sola Cristina, no. Insieme ai Beehive alle 8:43.

Cristina con Pensare e Sentire con te. Salutiamo così Massimiliano. Saluto anche Simone, ecco, che mi stava raccontando Massimiliano, che lavora in una situazione dove, insomma, il refrigerio non è al top, diciamo così, la mettiamo in questo modo, va bene? Detto questo, ci spostiamo di nuovo a Bologna. Sì, andiamo a salutare un altro ascoltatore, Franco ed Angel, ben arrivati. 1997 va ora in onda Che estate! Insieme a Giorgio Panariello, ovunque voi siate nel mondo, ben collegati anche con orari diversi, perché insomma, i fusi orari non mancano, non mancano. Dai Giorgio, che lo rivedremo presto.

che dei tantissimi complimenti che sono arrivati anche nelle scorse ore per quanto riguarda la nostra sigla nuova di Select Estate. Se la volete scaricare gratuitamente lo potete fare direttamente da www.radioanimati.it, c'è proprio il banner scarica la sigla gratis, e complimenti a coloro che ci hanno lavorato nella realizzazione di Select Estate 2026. Era Giorgio Panariello con Che Estate, che lo vedremo sulle reti Mediaset nei prossimi mesi con nuovi contenuti televisivi. Salutiamo ancora Roberto e Angel dalla provincia di Verona. Il prossimo pezzo invece lo spediamo con un bel cubetto di ghiaccio, ma di quelli da abbracciare, ecco, per Manuel. 1983, Superbook, sono i Sorrisi.

Eh sì, sono le 8:53. Erano i Superbook, Sorrisi, Superbook, il pezzo proprio che Manuel ci ha selezionato al 342-5239-246. Pronti per salutare anche Ilaria di Genova. Siamo noi, Cristina Ravena da Capitan Tsubasa. Qui siamo veramente alle porte di un 2025 che abbiamo lasciato da poco.

casa Cristina Avena. Salutiamo Ilaria, buona giornata. Invece per Caterina sarà un lungo viaggio da Bari fino a Venezia in treno, ma c'è Radio Animati a tener compagnia anche per tutti gli amici che si spostano. E vado a salutare il prossimo, sì, anzi la prossima. Vado a Reggio Calabria. Ciao Paola, buongiorno. Dice che bello che Select spazia nella programmazione di Radio Animati, così è possibile, insomma, raggiungervi. Ecco. E allora, da Reggio Calabria, Paola vuole dedicare per Gabriele e Leo il pezzo del 2018 che Giorgio Vanni ha fatto proprio a Movieland. Movieland, luci, camera, azione. Su Radio

Salutiamo Paola da Reggio Calabria, un saluto anche a Gabriele e Leo. Stavo leggendo che le capsule hotel sono nuovi modi di poter così passare la notte, ormai da tanti anni in Giappone, ma sembra proprio che alcune principali città europee abbiano aderito a questi alberghi dove, insomma, ricordano un po' i loculi, però stavo leggendo meglio, perché così a vederli mi mette un po' ansia, eh? Però ci si può stare anche seduti ed è grande quanto un letto il posto per poter riposare in questi capsule hotel, e arriveranno anche in Europa e il prezzo è sicuramente molto più contenuto di una camera. Ma il bagno? Vabbè, sicuramente il bagno sarà altrove, ma in ogni caso, per poter risparmiare, passare una notte in una città anche europea, visto che stanno arrivando anche nelle città europee, uno può fare anche questa scelta. Andiamo da Erika, buongiorno, che vuole salutare tutto il rullo di Radio Animati Official su TikTok e tutti gli ascoltatori di Radio Animati con il prossimo pezzo, 1985, con Il grande sogno di Maya, torna Cristina.

grande sogno di Maya. Ciao Erika. Le 9:05 fino alle 9:30 con questa seconda puntata di Select Estate, dove siete voi protagonisti. Ebbene sì. Salutiamo anche Anna Chiara, buongiorno, con la foto della stazione di partenza, stazione ferroviaria. E allora, proprio per te, augurandoti ovviamente buon viaggio all'ascolto di Radio Animati, corre il treno di Ciao Ciao. Vi ricordate questo pezzo? Stiamo parlando del 1991 con Paola, Marta, Flavio, Guido e Forza. E faceva così.

Moreno di Ciao Ciao, e salutiamo ancora Anna Chiara. Il prossimo invece Ernesto da Castellammare, il nostro Ernesto estivo. Eh sì, tutto si rinnova, anche Select estate. E allora andiamo all'arrembaggio? Ma certo, con Giorgio e Cristina. 342 523 9246, il nostro numero WhatsApp.

Ernesto, ma in ufficio adesso usi abbigliamento estivo, soprattutto per l'attività che ha il nostro Ernesto, giacca e cravatta. No dai, senza cravatta. Insomma, perché alcuni ambienti hanno bisogno anche di un determinato abbigliamento. Non si può andare in spiaggia come... o meglio, non si può andare in ufficio come in spiaggia. Insomma, ogni situazione ha diciamo le sue regole d'abbigliamento. Detto così, andiamo da Barbara. Buongiorno, ben collegata anche a te. Un abbraccio grande e saluto e vuole ringraziare di cuore tutto lo staff dell'ospedale oncologico di Cagliari nel suo percorso. E allora anche noi ti mandiamo assolutamente un abbraccio fortissimo, insieme al pezzo che ci hai richiesto al 342-523-9246. È lei, è lei. E tu sarai la nuova L'Amour. 1983, c'è cioè Select Estate in diretta su Radio Animati.

0: abbraccione forte forte da parte di tutta Radio Animati e di tutti gli ascoltatori nel mondo a Barbara, e un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che lavorano negli ospedali e soprattutto anche in un settore come quello oncologico, in particolare quello di Cagliari, che Barbara vuole ringraziare e salutare. Le 9 e 15 minuti, adesso andiamo a Stromboli, perché insomma Radio Animati veramente è in tutto il mondo. Basta scaricare gratuitamente la nostra app per Android, iOS, Play Store o App Store, anche dagli smart speaker con Alexa o Google Home. E da Stromboli salutiamo Roby, che mi manda la foto dalla camera con un paesaggio fantastico. Buon lavoro e grazie del messaggio.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

diretto da Carlo Vanzina con Sapore di Mare. Salutiamo Roby da Stromboli, grazie, grazie delle bellissime foto, dei paesaggi che mi mandate, anche se lavorate, ma lavorate in zone bellissime, incredibili, insomma si sente meno la fatica, vero? Poi con in sottofondo Radio Animati ancora meglio. Andiamo nella Valle degli Orti, che è un paradiso, è un paradiso. Torniamo in Sardegna e lo facciamo con queste cassette piene di pomodori, pomodori bellissimi, pomodori da insalata, verdi, verdi rossi. Salutiamo Giampaolo, ciao, buongiorno, ben collegato. Lui ci porta invece nel 1982 con Mimì e le ragazze della pallavolo, Giorgia Lepore. Buon lavoro anche a te, Giampaolo.

storia. E Giampaolo, insomma, gioca alla grande con tanti prodotti della terra, bellissimi, bellissimi, manda delle foto che sembrano veramente dei dipinti, ma invece quelli sono veri, lui poi li dipinge anche su tela. Era il 1982 con Giorgia Lepore, Mimi e le ragazze della pallavolo. Siamo quasi arrivati anche al termine di questa seconda puntata di Select Estate. Vi ricordo che per scoprire le prossime messe in onda basta andare direttamente sul nostro sito, nel home page di www.radioanimati.it trovate il banner Select Estate. Se no, seguite il nostro canale Telegram, che è quello per tutto l'anno, insomma, vi tiene aggiornati in tempo reale per quanto riguarda la nostra programmazione. Andiamo all'Aquila, andiamo in Piazza Duomo, esattamente, si trova in Piazza Duomo la nostra ascoltatrice Letizia, un posto al sole per te.

Letizia, in questo momento in Piazza Duomo, insomma, se siete all'Aquila andate in Piazza Duomo. Letizia, dove sei? Monica Sarnelli con Carlo Famularo, il 1996, proprio la sigla di Un Posto al Sole. Andiamo nella caldissima Terni da Ilaria, buongiorno, ben collegata anche lei al lavoro e collegata ovviamente con la musica di Radio Animati, le sigle più belle dagli anni 60 fino ad oggi. E andiamo nel 2018 perché con My Hero Academia

Church Vanni con la My Hero Academia. Salutiamo Terni e Ilaria. Grazie, grazie ovviamente di seguirci sempre. Scaricate l'applicazione, fatela scaricare anche ai vostri amici. Insomma, come sentite, Radio Animati è la radio delle sigle televisive. Vado a salutare ancora tanti altri amici che ci mandano i saluti. Daniele, David, ciao ragazzi, buon lavoro. Un saluto anche a Patrizia dalla provincia di Como. Buongiorno anche a Ivo di Modena e a tutti gli altri, grazie di aver partecipato anche con la vostra richiesta e averci ascoltato in questa seconda puntata di Select Estate. Rimanete collegati perché le sigle qua non finiscono mai e noi ci ritroviamo presto, prestissimo. Seguite il nostro canale Telegram, seguite il nostro sito, da lì scoprirete la prossima nuova diretta di Select Estate su Radio Animati.

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Waka waka!
1: Non fa nemmeno rima!
2: Animal al ritmo gonzo vola lassù! Tutti vanno via perché è in arrivo!
3: Va tutto bene qui fuori?
4: Sì, sì, signora!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erica Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

0: Su Radio Animati, Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.
1: You're the

Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: per una calda estate. Dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
0: Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Allora ragazzi, adesso facciamo un baccano ordinato.
3: Come?
2: Ma in musica. Giovanni che cosa può fare?
3: Può suonare la batteria.
2: E Maria che cosa può fare?
3: Può suonare il tamburello.
2: Marcello che cosa può fare?
3: Può suonare l'organetto.
2: E Carletto che cosa

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Jim! Se c'è la goccia, è Jim!
2: Invernizzi Jim, bello ai parchi, bello da vedere, bello da mangiare.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua.

0: Perché Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio, era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
0: Déjà vu!

0: Radio Animati.
1: Scialanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Un saluto da Hermione a Radio Animati. Un bacio a tutti, Letizia Ciampa.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: 31 secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre.
4: Sei vivo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema nasce un mito. Bentrovati da Gianluca. American Gigolo è il film del 1980 che ha consacrato la notorietà a Richard Gere, qui nei panni di Julian Key, il più noto gigolo di Los Angeles, un uomo dai gusti raffinati che ha trasformato in business la sua conoscenza delle lingue straniere e la capacità di soddisfare ogni donna. Tra i suoi mille incontri diventa l'amante di Michelle, moglie di un senatore. L'agente per il quale lavora, Leon, lo mette in contatto con i Rayman, una coppia di coniugi perversi. Quando la signora viene assassinata, il senatore farà ricadere sospetti su Julian, ma lui riuscirà a cavarsela grazie all'intervento della moglie del senatore. Giorgio Moroder ha composto la colonna sonora del film, con tanti brani originali che lo accompagnano. All'interno troviamo anche uno dei pezzi epici degli anni Ottanta, questa Call Me, un successo firmato dai Blondie, gruppo New Wave statunitense formato da Debbie Harry e Christine.

Moroder, scritto a quattro mani da Moroder e Debbie Harry. Il pezzo raggiunse la vetta sia della classifica dei singoli statunitense sia di quella inglese, diventando il più grande successo del gruppo ed è anche il singolo più venduto del 1980 negli Stati Uniti secondo Billboard. Italia presente nel film non solo con Giorgio Moroder alle musiche ma anche nell'abbigliamento, con gli abiti indossati da Richard Gere che furono disegnati da Giorgio Armani. American Gigolo guadagnò complessivamente 50 milioni di dollari contro un budget di soli 5, diventando un grande successo al botteghino. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

Con Filippo parla di letteratura, con Francesco gioca a tennis ed al golf, fila pure con Arturo, tessi i sogni con Gigi.

0: Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per arrivare una nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi voliamo in California e ritroviamo a Los Angeles una località amena chiamata Beverly Hills.
3: Poi il cap te lo do io, è 90-210.
4: Avevo giusto bisogno di inviare una cartolina. E appunto stiamo parlando di Beverly Hills 90-210.
3: Che vuoi dire, Tommy, di questa,
2: che vuoi dire?
3: Di questo telefilm?
2: Basta dire l'elenco dei protagonisti, ha già detto tutto, perché comunque hanno fatto la storia, i nomi di questi protagonisti, cioè da Brandon, compianto Dylan, Brenda,
3: Shanley,
2: Donna, Kelly, David,
3: ma
2: Steve,
3: Andrea, la mia preferita. Poi
2: Steve
3: sparisce.
2: Che nell'invecchiare è diventato un bonazzo incredibile.
3: Ah sì?
2: Bello, sì.
3: Però
2: Steve,
3: vado a ricercare.
2: Sì.
3: Senti,
2: sì.
3: Scusa, noi la buttiamo così.
4: Voi la buttate sempre su questa storia dei bonazzi.
2: Però io da piccolino, sembra strano, anche i ricordi che mi diceva mio fratello, ero innamorato folle di Donna.
4: Tori Spelling, che poi caso di nepotismo proprio per eccellenza, la figlia del produttore che appare dentro questa serie. Però insomma poi negli anni ha saputo dimostrare anche di essere una buona attrice. Io ero invece follemente innamorato, io qua stiamo parlando proprio degli anni 90, su Italia 1 dal 92 al 2000, io ero veramente alle medie. E anche qua lei, biondissima, bellissima,
2: Kelly.
4: Era veramente un sogno ad occhi aperti.
2: Esplosiva,
3: era
2: sì.
3: Bellissima. Io avevo il diario di Beverly Hills e forse anche i quaderni
2: e anche il gioco
3: e l'album delle figurine.
4: Le figurine c'erano, sì.
2: Un successo incredibile anche in commercio,
3: lo zaino, c'era tutto.
2: Incredibile, sì.
4: Anche qua, come Friends, 10 stagioni, ben
3: 292 episodi. Io non mi ricordo se li ho visti tutti. Moltissimi, sì, ma non mi ricordo. Come finisce Beverly Hills? Non lo so. Ora
2: andrò a vedere l'ultima puntata.
4: Tutti felici e contenti. Non lo so.
3: Sicuramente, ma vuoi mettere?
4: Chi lo sa?
3: Però bello, c'era Brenda, mi ricordo la prima puntata, Brenda e Brandon arrivano dal Minnesota, gli Walsh.
2: La prima puntata si dovrebbe chiamare addirittura Tappeto Verde.
3: Ma sentilo, lo so se lo ricordo. Loro arrivano dal Minnesota
2: e arrivano
3: in questa, loro dicono c'era freddo, e arrivano in questo posto e da lì parte la storia.
2: Che loro abitavano in questa villetta.
3: Sì, tutte queste villette americane, non so di cosa vivevano tutti, avevano queste mega case.
4: Sì, il padre degli Walsh lavorava in un'azienda, faceva tipo il contabile.
2: Ma anche la mamma lavorava oppure
4: era No. Il padre lavorasse in una multinazionale. Aveva una posizione di rilievo in una multinazionale, perché insomma una villa a Los Angeles, a Beverly Hills, insomma. La serie poi ha generato un paio di spin-off, ovvero Melrose Place, che a me sinceramente piaceva decisamente meno.
2: Sì.
3: Era un po' più cupo Melrose.
4: Sì, un po' più triste, un po' più. E 90-210,
3: che non ho guardato. Saltato a pie pari io 90-210.
4: Esatto,
2: non aveva niente a che vedere.
4: La sigla di apertura, anche questa, uno dice Beverly Hills 90-210 e vi salta subito in mente la sigla che andiamo ad ascoltarci subito, questo tema strumentale riconoscibilissimo di John E. Davis, Beverly Hills 90-210.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quante storie e grandi magazzini. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Grandi magazzini, film del 1986 diretto da Castellano e Pipolo, racconta le storie di una serie di personaggi che lavorano all'interno di un grande store. Tra questi c'è Evaristo Mazzetti, Enrico Montesano, che si occupa solitamente delle pulizie, ma che un giorno, per fare un favore al suo amico De Rossi, interpretato da Massimo Ciavarro, acconsente a sostituirlo come venditore nel settore bagni. Quello che non sa è che l'uomo che deve rimpiazzare ha un grosso debito con un esattore senza scrupoli. In realtà non è l'unico segreto che ha il giovane figlio del proprietario dei grandi magazzini. L'equivoco ovviamente non si fa attendere, si complica quando la moglie del capo del personale dice al marito che il povero Evaristo è in realtà il figlio del proprietario, dando il via a tutta una serie di esilaranti malintesi. Fanno da contorno altre storie, come quella di Nicola, interpretato da Lino Banfi, un mendicante disabile che nonostante tutto sorride alla vita, o come quella di un commesso innamorato di Ornella Muti, che su consiglio dell'attrice tornerà con la ex fidanzata, guarda caso identica alla Muti. Nel cast voluminoso ci sono anche Nino Manfredi, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Cristian De Sica, Massimo Boldi, Laura Antonelli, Michele Placido, Alessandro Haber, Eder Parisi, Leo Gullotta, Massimo Ciavarro, Teo Teocoli, Riccardo Rossi, Sabrina Salerno, Eva Grimaldi, Francesca Dell'Era, Gigi Reder e tanti altri. La canzone del film è corale ed è stata scritta da Detto Mariano.
2: Vuoi comprare?

grandi magazzini dal film omonimo in questa puntata di Chuck si canta su Radio Animati. Nella sigla finale i 12 attori cantano contemporaneamente. Le riprese sono state girate a pezzi, con ognuno dei 12 attori che cantava la sua parte davanti ad un pannello grigio per poi essere messi assieme. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

Marchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Ajax. Skyhawk, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyhawk. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della seconda guerra mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyhawk. I falchi del cielo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Ah, davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Francesco, ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
1: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
1: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo.
7: Ricevuto!

0: 2, 3, 4.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: sogno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellieri.

0: Sergei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
2: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
3: Migliore?
2: Sì, più forte, più veloce.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: cuscini.
1: Chi mi ha messo nel cassetto i pulcini.
2: Guarda, si è truccata con il becco tutto rosa. Ci scommetti la merenda che si sposa. Sposa un pellicano.
0: Forse sposa un cagnolino.
1: Alice

0: illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere due righe. Secondo lei, Alice Cogni, chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo dire in questa situazione è stata comoda. Io vorrei sapere, secondo lei, Alice Cogni, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se lo fate venire qui, ma d'altra parte non proprio di me. Ecco, vado bene, secondo lei, Alice Cogni, chi lo porta un bambino?
1: Guarda gli animali, si radunano in cortile, naso all'aria, la cicogna vuol parlare. Zitti per favore,
2: forse canta una canzone.
3: Occhio al gatto, fa pipì sul maglione.
1: Dice la cicogna che si sposerà in agosto, se il cicogno trova prima un altro posto. Stanno troppo stretti,
2: li mettiamo sul divano?

0: Animati 1982.
1: Yatta! Yatta! Yatta! Man! Yatta Man!
2: Yatta Con!
0: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: Ciao, sono Sai e tra un disegno e l'altro ascolto Radio Animati.
1: Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco, oppure voglio un esperto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Sta per iniziare una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto particolare perché ospita un alieno.
3: Sì, mi faceva paura a me lui.
2: No, era...
4: Io lo adoravo,
3: no,
4: lo adoravo.
3: Io avevo paura, non ho mai seguita molto sto telefilm perché lui mi inquietava.
4: Di chi stiamo parlando, Tommy?
2: Del mitico Alf.
3: Era pelosissimo, sai averlo in casa come spera quando c'è il cambio della muta? D'inverno, d'estate. No?
4: Non mi ricordo se faceva la muta Alf.
3: Non lo so.
2: Comunque, aveva un bel nasone.
3: È una serie trasmessa su Rai 2 dal 25 di dicembre, quindi per Natale, pensa, dell'88 fino al 91, solo 3 anni.
4: Sì.
2: Lui è un alieno proveniente dal pianeta Melmac.
3: Gli piacevano i gatti, mi ricordo questa cosa.
4: Sì,
2: sì, sì. Infatti, vero.
4: Infatti c'era Lucky, il gatto della famiglia Tanner, che lui ogni tanto insomma inseguiva, provava a mangiarsi, ma veniva sempre salvato in extremis il micio.
2: Ma lui arriva con un'astronave che precipita all'interno del garage della famiglia Tanner.
3: Sì.
4: Esatto, perché se non mi ricordo male, il suo pianeta esplode perché tutti quanti gli abitanti del pianeta in quel momento accendono il phon.
3: No.
2: No, vabbè.
3: E ci credo con quel pelo.
4: Che si devono asciugare e quindi il pianeta va al collasso, esplode e lui riesce a salvarsi.
3: Ma pensa che sfortuna questi che proprio sul loro garage.
2: Ma
3: con
2: poi,
3: tutti i posti ci sono nel mondo.
2: Tutte le vicende poi ruotano nel cercare di nascondere Alf dai curiosi.
4: Esatto, i vicini.
2: Da...
4: Esatto.
3: Pensa se avesse una vicina come Harriet di Super Vicky.
2: Però lui si adatta alla vita sulla Terra, che insomma non è roba da poco.
3: Sì, si mette gli occhiali, il cappello.
4: Esatto. Ed era veramente bellissimo anche proprio tutto il processo in cui loro riuscivano ad animare Alf, che si intuiva che quando era a figura intera c'era una persona dentro che correva con il costume, mentre quando era a mezzo busto era proprio una marionetta.
2: Quindi c'era più di un Alf.
4: Sì. Più di un Alf.
3: Gli Alf.
4: Gli Alf, che poi hanno dato vita anche alle serie animate Alf,
2: sì,
4: di cui abbiamo parlato, sì, sì, anche nelle nostre puntate.
3: Una era sul suo pianeta natale, prima che esplodesse, ovviamente.
4: Alf Tales, se non sbaglio.
2: Sì, sì, sì, sì.
4: La sigla di Alf, che vi confesso è una delle mie sigle preferite di sempre.
3: Più o meno di Ralph Super Maxi Eroi.
4: Se la giocano insieme, entrambe mi fanno commuovere. È una bellissima melodia strumentale composta da Alf Clausen. Alf Clausen, anche qua stiamo parlando di un personaggio che è veramente un semidio delle colonne sonore, perché praticamente è l'autore di quella dei Simpson e di una valanga di altre grandissime colonne sonore. Noi ci ascoltiamo appunto Alf Clausen nella sigla di apertura di Alf.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante. Un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica. Cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.
1: Radio Animati, premiata sigla.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ti ricordi quando eri bambina, c'era un frigo più grande di te? Era un indesit, lavatrice girava, il grembiule bianco ritornava

0: mare. Mare. Mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo nel profondo sud degli Stati Uniti in sella ad un cavallo, una macchina arancione con un bandierone confederato sopra.
3: Dobbiamo mettere i pantaloncini, gli shorts.
4: Non so se... meno male che è un programma radio.
3: Comunque era una macchina in cui nessuno usava gli sportelli, entravano tutte dai finestrini.
4: Erano saldati, io ho sempre pensato che fossero saldati gli sportelli. Perché tutti passavano dal finestrino praticamente.
2: Qui c'era il biondo.
3: Sì, e c'era anche Daisy.
2: Daisy.
4: Con gli shorts.
3: Gli shorts. Vale.
4: Ma di cosa stiamo parlando secondo voi, se non di
3: Hazard di Bo e Luke, una serie trasmessa per la prima volta su Canale 5 dal 30 settembre 81 fino all'86, e anche qui replicozia volontà fino a tipo ieri l'altro.
4: Sì. Mi sembra di averlo visto veramente l'altro ieri.
3: È un'altra di quelle serie in cui se avevi la febbre la mattina stavi a casa, sì, comunque sì, lo beccavi da qualche parte.
2: Il titolo originale è The Dukes of Hazard.
4: The Dukes of Hazard.
2: Ah, The Dukes. Ducks.
4: L'hai fatto diventare delle papere. Vai.
2: È una serie televisiva ambientata nell'immaginaria contea di Hazard in Georgia. La trama segue le avventure dei cugini Bo e Luke Duck, due giovani in libertà condizionata per contrabbando di whisky, che vivono con lo zio Jess e la cugina Daisy. I due cugini
3: tutti cugini,
2: una gran fratellanza,
4: diciamo di sì, via.
2: A bordo della loro iconica Dodge
4: Charger del 69,
2: chiamata Generale Lee, si trovavano spesso a scontrarsi con il corrotto commissario Boss Hoggs e lo sceriffo Roscoe P. Coltrane.
3: Roscoe. Ma è famosissimo Roscoe.
2: Ah, è vero, quello vestito di bianco?
4: No, quello era Boss Hogg. Roscoe era lo sceriffo.
3: E poi c'è Boss Dom, il battista.
4: Non c'entra niente, Chiara.
3: Di Lauro, no.
2: Con l'aiuto di amici come il meccanico Cooter, i Duke cercano di mantenere l'ordine nella contea, affrontando avventure rocambolesche e inseguimenti spettacolari entrando dai finestrini.
3: Sì, non avevano.
4: Anche qua macchine che si ribaltano, volano,
3: covoni di fieno,
4: saltano contro altre macchine
2: e non hanno un graffio.
3: Mai.
4: Esatto. Durante le riprese della serie ne hanno utilizzate tantissime di Dodge Charger arancioni, perché ovviamente ogni volta, ogni puntata ne distruggevano praticamente una, con grande, diciamo, gioia evidentemente del carrozziere degli studios, perché
3: forse era finanziata da lui, lo aveva prodotto il carrozziere.
4: Esatto, comunque anche qua grandissimi incidenti, macchine rovesciate,
3: non si fanno mai male,
4: un grande,
3: pazze risate,
4: un grande classico. La sigla originale di Hazard è Good Old Boys, scritta e interpretata da Waylon Jennings, che poi sentiamo anche parlare all'interno della serie come narratore, che ogni tanto, vi ricordate, si interrompeva la narrazione, fermo immagine, c'era la voce fuori campo,
2: ecco.
4: Era quello che poi cantava la sigla in originale, ma noi non ci ascoltiamo Good Old Boys, ci ascoltiamo la superlativa ballata di Bo e Luke, composta da Augusto Martelli con testo di Luigi Albertelli. Quindi
3: pazzesca questa sigla, ragazzi,
4: adoriamo.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia? Un abbraccio a tutti e ascoltate Radio Animati. Ciao, da Tilly!

sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
1: Presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Kinder Surprise presenta!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Dice tu.
1: Il mio nome? Autome. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno, quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. Ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
2: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
2: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80.
0: Déjà vu! Déjà vu!

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

Le ragazze risplendono e nei loro occhi luccicano stelle sfavillanti. Le ragazze danzano e i loro cuori traboccano di sogni ambiziosi. Le ragazze cantano, inseguendo un futuro pieno di soddisfazioni. Questa è la storia di tre ragazze felici e fortunate che sognano di diventare prism queen tra danza, canto ed eleganza. E perché no, anche un pizzico d'amore. Inizia l'avventura!

0: já pediu a
1: Canta così. Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
0: Vilma Goic.
1: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
0: Ciao a tutti.

0: Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.
1: What's up on

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'Allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987 o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

0: dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati,
0: Radio Animati,
1: Radio Animati.
2: Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: forever. It's a heartache, I know it. It's all over now, forever.
1: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.